0: Giulio, anch'io, che anche questa.
1: I'll be remaining service for navigation route 2 of Lost Lake.